Kashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tankashilade, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilade, wo hit die Kale, hoyate. Nagetankale, tankashilade, hakisitale, hoyate. Wakatankale, unkashilade, wo hit die Kale, hoyate.